0: 准备好了吗
1: ？Sì, pronto.
2: Siamo già pronti.
1: 我们早就准备妥当了。
0: 我是问你准备好了吗？不是问他。
1: Sto chiedendo a te se sei pronto, non a lui.
2: Lui? Ma lui chi è?
0: 他？他是谁？你不要原封不动的翻译我的话，有些话我是对你说的，你不要翻过去。
1: 说。
0: 钱带来了吗？
1: 什么钱？
0: 这句该问他了。
1: Questa domanda dovresti fare proprio a lui.
2: A chi? Ma di cosa state parlando?
1: 问谁？你们到底在说什么？
0: 这样，我看着他说话，你就翻过去；我看着你。

0: 你就不要烦，明白了吗？像这样的规则，你早就应该告诉我，要不然我怎么知道？
1: 那个不好意思啊，我们再来一遍。说吧。钱带来了吗？Hai
2: voluto due soldi?
3: Certo. Dov'è l'arma?
1: Allora devi chiederlo a lui. Come faccio a saperlo?
3: Lo stavo proprio per chiedere a lui.
1: Se a lui dovresti guardarlo, perché mi guardi?
3: Stai parlando con me? Certo che dovrei guardarti. Altrimenti dovrei guardare Riccio tra le tue braccia.
4: Ai, ma c'è! C'è, c'è, c'è! Dove? 怎么还吵吵上了？他说什么了？他问我枪在哪儿？这种问题我怎么知道？那不是问我的吗？你怎么不翻啊？ 他刚才说这句话的时候，一直看着我的，我要翻吗？你不是说的看谁翻谁吗？是，
1: 我说的话，你要有选择性的翻过去。
4: 他说的所有话，你都要翻过来，明白了吗？你说了吗？你说了吗？我你说了，我不就明白了吗？就我再来吧。钱带来了吗？哎，不，大堆，算了，爹。

0: Pensando a te. Buona colazione.
1: Uccideteli!
2: Sciantami!
1: Sono
3: sei, eh? 你到底看谁呢？我这里到底翻不翻啊？